0: wiba wa Mr. Nyungu Otete bela ndarama ndarama kobri kobri nona yijibwe tile yo mundu ni ovano.
1: Yes, come on Mr. Consadio na casa G-Set.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ansi avesire a Rádio Moçambique, muno. Moçambique nzidziwa kwana. Chidichiti. Tafirana kuti panzidzi uno tinati tifungi chitseko chathu. Mabasa onsene amanokero anchisena lero mwaperekezwa na ine Onesio Joe, mtundu muna pano pa Radio Mosambiki. Kumichini ndaphata basa na Bartolomeo Paketi mu mzinda wa Kilimani, kumichini kukhali Refeba Bristo. Kuli mumwe onsene mudatiperekeza tatisalani, tinati tidzaonane ntsiku zina madzina.